schietino per di lui, per una intendere a spastus e a scos che ero lui. E lui pastus a mruscos, lui cassè, e lui patero di tal piai,